0: 47 Osolaway Ajao Estate Oshodi Lagos Mereya
1: Mo bro ne pakage ni ma bale ato ga ho dokita.